0: Radio Idea.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 2:59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 5.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: But you're just a boy.
1: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Imagínate tú y yo en la playa, la arena

Radio Idea.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra, con l'abolizione dei clorofluorocarburi, responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì sostanzialmente bello nelle regioni meridionali, anche in Puglia, anche se un minimo di variabilità sarà ancora presente, qualche nuvola di passaggio, la possibilità di qualche isolato piovasco intorno al Golfo di Taranto. Ventilazione in attenuazione, quindi anche da quel punto di vista situazione tranquilla e temperature che toccano ancora i 30 gradi nelle zone interne. Domani bella giornata di sole ancora con clima estivo, ma attenzione tra venerdì e sabato in arrivo acquazzoni e temporali. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 8.
1: Ora esatta. Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fresco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì sostanzialmente bello nelle regioni meridionali, anche in Puglia, anche se un minimo di variabilità sarà ancora presente, qualche nuvola di passaggio, la possibilità di qualche isolato piovasco intorno al Golfo di Taranto. Ventilazione in attenuazione, quindi anche da quel punto di vista situazione tranquilla e temperature che toccano ancora i 30 gradi nelle zone interne. Domani bella giornata di sole ancora con clima estivo, ma attenzione tra venerdì e sabato in arrivo acquazzoni e temporali. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: la moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Business.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 16 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Cornelio e Cipriano, ma vediamo anche cosa è successo nella storia. Nel 1908 nasce l'impero General Motors negli Stati Uniti. William C. Durant fonda questo impero destinato a diventare uno dei colossi automobilistici più grandi del pianeta. Nel 1977 Parigi piange la scomparsa di Maria Callas, la divina, una delle voci liriche più grandi e celebri della storia della musica. Nel 1987 viene firmato lo storico protocollo di Montreal, accordo internazionale per proteggere lo strato di ozono. Per questo motivo oggi si celebra la giornata mondiale per la preservazione dello strato di ozono. Sono nati oggi B.B. King, il re indiscusso del blues, con la sua inseparabile chitarra che ha segnato la storia della musica mondiale. Mickey Rourke, l'attore americano, icona del cinema anni 80 con film di culto come 9 settimane e mezzo e Angel Heart. E poi Peter Falk, l'indimenticabile tenente Colombo del piccolo schermo. Chissà quanti anni, 99 anni avrebbe, perché lui è del 1927. Ragazzi, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a stare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Le condizioni meteorologiche delle prossime settimane mostrano anomalie evidenti rispetto ai trend storici a cui eravamo abituati. Per fare chiarezza su cosa ci attende e capire i meccanismi dietro questa instabilità, siamo oggi in compagnia del meteorologo Daniele Ingemi di Meteored, tecnico meteorologo certificato WMO ed esperto di dinamica atmosferica. Benvenuto Daniele.
3: Salve, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Daniele, partiamo da un grande assente delle nostre stagioni, l'anticiclone delle Azzorre. Un tempo era il garante del clima mite estivo e mediterraneo, mentre oggi sembra essersi ritirato stabilmente in pieno Oceano Atlantico. Quali sono le cause fisiche dietro questo suo arretramento e perché non riesce più a proteggere l'Europa come un tempo?
3: L'anticiclone delle Azzorre nelle ultime estati si sta progressivamente spostando durante il periodo estivo verso la zona dell'Atlantico, diciamo centro orientale, fino all'area delle Bermuda. Quindi lascia scoperto il Mediterraneo alle risalite dell'anticiclone africano, che è quello che purtroppo poi ci regala queste estate, che sono tendenzialmente molto calde, con ondate di calore non solo intense ma anche prolungate per intere settimane, se non addirittura mesi, come è successo proprio nell'ultima estate, questa del 2023. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ormai, durante l'inizio dell'estate, nella parte medio-alta della troposfera, si accumula sempre più calore. Questo accumulo di calore, questo calore si immagazzina anche alle quote più alte dell'atmosfera, e purtroppo rende meno quelli che sono i divari barici, i divari termici tra il polo dove fa più freddo e la fascia temperata dove il clima dovrebbe essere più temperato, però a causa di questo accumulo di calore fa sempre più caldo, e quindi il venir meno di questi contrasti termici tra la zona temperata e l'area artica rende il flusso occidentale, che è quello dominante alle nostre latitudini, molto più debole e quindi ondulato. In questa maniera succede che l'anticiclone delle Azzorre, invece di muoversi verso l'Europa centro-occidentale, in direzione della Spagna, dell'Italia e della Grecia, si muove verso il Nord Atlantico, quindi lascia il Mediterraneo scoperto al promontorio africano, che di canto suo si rafforza ulteriormente, perché questo accumulo di calore in più lo rafforza, lo rende molto più forte, quindi si creano queste bolle d'aria calda che sono estese fino a 5-6 km. Questa aria calda sale di latitudine, e praticamente alle nostre latitudini che fa? Quando l'intera colonna troposferica si riempie d'aria calda, questa aria calda tende poi a scendere verso il basso, che è il cosiddetto fenomeno delle subsidenze, ossia dei moti discendenti dell'aria dall'alto verso il basso. Essendo già calda di suo, scendendo si scalda ulteriormente, da origine purtroppo poi a queste ondate di calore che caratterizzano sempre più spesso le stagioni estive, e poi, diciamo, oltre i disagi che vengono patiti dalle persone, soprattutto chi abita nelle grandi città, queste ondate di calore persistenti provocano poi il riscaldamento della superficie dei mari, in particolare il Mar Mediterraneo, che è un mar chiuso, quindi tende a scaldarsi ulteriormente, e poi arriviamo a fine agosto o a inizio settembre con temperature che sono anche di 2, 3, addirittura in qualche caso 4 gradi sopra la media, quella ufficiale per la stagione estiva. E poi ci ritroviamo anche con dei mari molto caldi, addirittura in alcuni casi temperature superiori ai 30 gradi, che poi fungono da carburante al transito della prima perturbazione autunnale. Quindi, diciamo, questo processo fisico sta causando questo cambiamento, che è un riflesso del cambiamento climatico. Lo possiamo definire appunto un chiaro riflesso del cambiamento climatico, che sta portando a una modifica della circolazione atmosferica che conoscevamo un tempo, una circolazione atmosferica che sta diventando meno variabile rispetto a come lo era in passato, e che tende purtroppo a enfatizzare queste situazioni, in particolar modo le ondate di calore, e poi quello che è il risvolto della medaglia di queste ondate di calore, ossia i fenomeni estremi, appena arriva dell'aria leggermente più fresca, poi danno origine a questi violenti temporali, a queste grandi navi, a questi fenomeni vorticosi che ci sono sempre stati, questo è vero, però oggi rispetto al passato sta cambiando la statistica di questi fenomeni, stanno diventando sempre più frequenti, i tempi medi di ricorrenza stanno diminuendo e soprattutto sta aumentando anche la loro intensità, perché un'aria più calda, una massa d'aria più calda significa anche, si traduce in una massa d'aria più carica di energia, che può contenere un maggior vapore d'acqua.
2: In che modo un fenomeno apparentemente così lontano riesce a influenzare, tramite le teleconnessioni atmosferiche, il meteo europeo e l'intensità delle anomalie che stiamo vivendo in Italia?
3: Allora, il fenomeno del Niño è un fenomeno...
2: Italia.
3: Allora, il fenomeno del Niño è un fenomeno...

0: marginale rispetto a ciò che succede già di suo nell'area, diciamo, atlantica, che è quella dove poi si sviluppano le perturbazioni, gli anticicloni che vanno a interessare le nostre regioni. Va detto che però un fenomeno intenso di El Niño, che come abbiamo detto si sviluppa nel Pacifico, che come sappiamo è l'oceano più vasto e grande della Terra, riesce ad avere delle implicazioni fin da noi, perché intanto mette in atmosfera calore che poi viene immesso nei tropici, riesce a salire verso le alte latitudini e riesce, diciamo, a perturbare il flusso della corrente a getto polare. La possiamo definire come il nastro trasportatore delle perturbazioni che poi vanno a interessare il Nord America, l'Atlantico e anche l'Europa. Quindi, avendo influenza sulla corrente a getto polare, ovviamente ha delle ricadute non dirette anche sul tempo alle nostre latitudini. L'Italia, diciamo, va detto che dal punto di vista teleconnettivo sappiamo ancora ben poco sull'influenza tra il Niño e il tempo atteso da noi, però durante gli anni in cui abbiamo avuto degli episodi di El Niño molto forti, come ad esempio nel 1999, abbiamo registrato delle annate che sono state piovose sulle regioni del nord, sulle aree, quelle che sono esposte alle perturbazioni atlantiche, quelle che vengono da ovest, quindi settori, diciamo, più occidentali della penisola e le aree tirreniche, mentre il sud e le regioni meridionali durante questi episodi intensi del Niño hanno sofferto di fasi siccitose anche abbastanza pesanti e anche abbastanza prolungate nel tempo. Questo perché, mentre le perturbazioni atlantiche colpiscono le coste dell'Europa occidentale, Nord Italia e l'Europa centrale, anche con tempeste, con episodi di maltempo parecchio severo, sulle regioni meridionali spesso il passaggio di queste perturbazioni favorisce il richiamo di aria un po' più calda ma anche secca dal Nord Africa, e quindi a condizioni prevalentemente anticicloniche. Ora, ciò non vorrà dire che, siccome c'è il Niño, non pioverà, però aumenta diciamo, la probabilità di avere questo tipo di configurazioni, quindi con un clima un po' più caldo, un po' più mite e secco al sud e un po' più piovoso, ma sempre mite, sulle regioni settentrionali.
1: Restando sull'atmosfera, il forte segnale del DDL Cieli Blu, che ha raggiunto il quorum, mostra che i cittadini chiedono il divieto della geoingegneria sul territorio nazionale. Al contempo fanno discutere i 60 milioni di dollari raccolti dalla startup Stardust Solutions per oscurare il sole con microparticelle della stratosfera, un progetto finanziato anche da Exor, holding degli Agnelli e azionista di Stellantis. Da meteorologo, come vedi l'ingresso di questi grandi capitali privati e cosa risponde la scienza alle preoccupazioni della cittadinanza?
0: Si tratta di progetti avveniristici, molto teorici, ma bisogna vedere poi nella pratica come si potrà riuscire a portare a termine tutto ciò che si dice. Dal punto di vista del scientifico, ecco, la mia opinione ovviamente è molto prudente nei confronti di questi progetti, anche perché ancora l'essere umano non ha le capacità, le tecnologie per portare avanti dei progetti di questo tipo, che comunque ovviamente sappiamo bene che l'uomo, quando mette mani in atmosfera, ma anche ad esempio nel mondo degli ecosistemi naturali, eccetera, poi nel medio e lungo periodo ha fatto sempre danno. Quindi io sono sempre contrario quando ci si pensa che bisogna mettere del nostro, semmai dobbiamo mettere del nostro a riuscire a mitigare i gas serra che vengono immessi in gran quantità non solo, diciamo, dai paesi in via di sviluppo ma anche dai paesi più industrializzati, e bisogna cercare di quantomeno porre un freno a questo prima che si possa arrivare al cosiddetto punto di non ritorno, e quindi di non riuscire più a frenare il riscaldamento del pianeta, che, come stiamo vedendo, purtroppo ha raggiunto delle conseguenze su scala planetaria. Vedete quello che è successo di recente tra il Nepal e il Tibet, è veramente sconvolgente. Quindi quello che posso dire è di pensare più, cercare di fare del bene nel nostro, anche nel nostro piccolo quotidiano, che a progetti magari pionieristici come questo, che poi magari portano solo dei risultati inconcludenti. Poi anche le politiche di deforestazione che vengono perpetrate soprattutto ora nei paesi in via di sviluppo del Sud America, anche in Africa,

0: quelli che sono considerati i grandi polmoni della terra, ossia le grandi foreste pluviali equatoriali, che si stanno riducendo veramente al lumicino. Questo è un grave problema, perché avrà un impatto sui gas serra, non essendoci più queste foreste capaci di ammortizzare l'anidride carbonica in atmosfera, e ovviamente deforestare i boschi, le foreste, avrà un impatto negativo e accelererà ulteriormente il cambiamento climatico.
1: Ringraziamo Daniele Ingemi per questa chiara panoramica di dinamica atmosferica, che ci aiuta a comprendere sia i giganteschi incastri planetari che regolano il meteo, sia l'importanza del dialogo tra scienza e cittadinanza. Continueremo a monitorare la situazione sulle pagine di MeteoRed. Grazie Daniele, buon lavoro.
0: Grazie a voi e alla prossima. Ciao.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: che bel saltone indietro nel tempo con Barry White qui all'interno di Troppo Forti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Alex De Sinvoce, Stefano Calisto in console, ma abbiamo anche la nostra ospite. Sì, fra qualche istante faremo quattro chiacchiere qui all'interno della nostra programmazione. La nostra ospite è lì pronta che mi sta aspettando telefonicamente, e allora noi andiamo con la sigla.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sì.
0: Sì, ci sono pronto a far quattro chiacchiere con Roberta Modigliani. Ciao Roberta.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Grazie, grazie. Allora Roberta, che stai combinando musicalmente parlando in questo periodo?
2: Musicalmente parlando, è uscito il mio nuovo singolo, che è un singolo prettamente estivo. Dal titolo, insomma, si evincerebbe questo, poi in realtà il testo dice tante altre cose. E sono molto contenta perché sembra stia piacendo molto, è già in rotazione radio anche all'estero. E quindi dai, vediamo che cosa succede.
0: All'estero dove viene ascoltata?
2: A Santo Domingo e in altri, altri paesi, sì, anche negli Stati Uniti, in varie radio italiane e all'estero.
0: Bello, bello, siamo contenti di questo, quando la nostra buona musica va oltre oceano, anche va anche più vicino a noi, però sempre all'estero.
2: Questa sempre è una bella... all'estero, però sono orgogliosa di questo, mi fa piacere che i nostri concittadini la possano sentire anche oltre oceano.
0: Ecco. Certo, questo brano cosa racconta?
2: Questo brano racconta di fiamme gemelle, di destino, di persone che si incontrano e si riconoscono, ecco, diciamo così, tra virgolette, si riconoscono, scocca questa scintilla e da lì, insomma, può nascere un amore, può essere un'avventura solo estiva, dipende da uno come vuole leggere il
0: brano. Certo.
2: A me è piaciuto subito perché mi ci sono riconosciuta, l'estate comunque una stagione frizzante, allegra, che predispone, no, anche ai rapporti umani, e quindi insomma, ecco, il testo è interessante, tocca diversi argomenti, ovviamente è un testo un po' sensuale perché si capisce, insomma, l'argomento anche dalla copertina, con la mela in mano, io sono Eva, sei la mela, insomma, dai. Abbiamo capito.
0: Certo, certo. Ascolta, un'altra cosa volevo chiederti, ma tu sei anche autrice dei testi o no?
2: Allora, di alcune canzoni sì, questa canzone me l'hanno scritta, ho partecipato in studio, ho cambiato qualche parola per diciamo, perché secondo me mi calzava meglio, e quindi diciamo in piccola parte ho contribuito anche io, però in genere è un team di autori che mi scrive le canzoni, le musiche, insomma, cercando di uscirmele anche addosso.
0: Ecco, certo, infatti, quello è importante, no?
2: Esatto, e quando l'ho sentita, cioè, mi sono innamorata perché mi ci rivedo proprio, così un po' come era successo anche per il mio precedente singolo, che racconta un po' la storia anche della mia vita, e diciamo il video infatti è stato girato qui nel mio piccolo borgo medievale, il mio paesino, che non poteva essere altrimenti.
0: Lo ascoltiamo adesso assieme il brano, sì, e poi saremo nuovamente qui, va bene?
2: Certo.
0: Sotto la pelle d'estate, Roberta Modigliani, qui all'interno di Troppo Forti. Sotto la pelle.

0: rimani.
1: Oh, qui all'interno di Troppo Forte ci sono due regole. La prima è che faccio ascoltare tutto il brano, hai sentito, fino all'ultimo. La seconda è invece che l'ospite deve giocare con me, fare pagare pegno, diciamo, canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
0: Ah, un pezzetto della canzone. Allora, vediamo quale pezzetto.
1: Quello che vuoi, quello che vuoi.
0: Mani che danzano nel fumo lento, occhi che parlano senza un accento, equilibristi sopra d'un filo, caduti giù, vediamo il cielo.
1: Va benissimo, l'applauso è tutto per te.
0: Grazie.
1: Ma non solo l'applauso, c'è anche il nostro timbro di Troppo Forti.
2: Oh,
1: anche tu sei nel nostro libro bianco. Sei nel nostro libro bianco dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato e non si sono prese tanto sul serio. Questo è bello,
0: ecco.
1: No?
0: Bisogna
1: giocare, perché tanto è già dura di sé la vita. Allora giochiamo un pochino,
0: sì,
1: almeno
0: sì.
1: Qualche minuto. Sicuramente starai già lavorando a qualche altro pezzo per l'autunno, o no?
0: Accidenti, mi hai scoperta, sì.
1: Perché ormai è così, no?
0: Singolo. Sì, sì, stiamo già lavorando al prossimo singolo che già mi ha fatta innamorare anche questo, quindi vediamo quale sarà il mio preferito poi.
1: Ah, perché tra i due. Ce n'hai due da cui scegliere.
0: No, allora, a me piacciono tutte le canzoni che ho cantato perché comunque mi calzano a pennello, essendo comunque state scritte per me, insomma mi calzano. Quest'ultima su cui stiamo lavorando, non lo so, è particolare perché è proprio diversa da tutte le altre, è una cosa molto particolare anche musicalmente parlando, quindi mi intriga. Poi io sono una persona che cerca sempre di imparare, di fare cose nuove, questa è nuova, è proprio una cosa diversa. Sono curiosa di vedere cosa salterà fuori.
1: Dicono che curiosità è donna ma anche uomo, io già sono curioso, già sono curioso di, e vorrei
0: vabbè,
1: sentirla.
0: E poi ti torno a trovare.
1: Certo, e io sono qui, l'importante è bussate e noi apriamo le porte.
0: Ecco, grazie.
1: Per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Allora, sul mio profilo Instagram, che è proprio Roberta Modigliani, e sul profilo Facebook, che è Roberta Modigliani Ghinazzi, che prima era nato come un profilo privato, poi l'ho aperto, l'ho fatto diventare pagina, diciamo. E quindi comunque le solite cose sono sia su Instagram che su Facebook. Diciamo che i giovani preferiscono più Instagram. Diciamo tutti i profili, no? Sono più.
1: Certo.
0: Più belli quelli su Instagram, tutte foto, insomma è un social un pochino più moderno, lo trovo più moderno. Instagram perché gira meglio, funziona meglio, usano tutti più Instagram.
1: E lì troviamo anche il tuo video in giro, invece su YouTube
0: il video di questa canzone uscirà a breve, invece trovate sul web, su YouTube e anche sulla mia etichetta discografica che è Enterprise 8, il video della Principessa sopra un'altalena e un altro bellissimo video di un altro canzone molto bella che ho cantato, che è L'amore è uguale per tutti. Ed è addirittura c'è un cortometraggio abbinato, cioè il video corto e il lungometraggio, diciamo così. Girato da un regista americano con un sacco di attori molto bravi dell'Actor Studio, e quindi ce ne sono due di video miei visibili, e poi arriverà anche quello sotto la pelle d'estate
1: e noi lo aspettiamo, così mettiamo anche un bel mi piace, funziona anche lì. Mi piace, mi sembra, no?
0: Perché sì,
1: io no, veramente io non sì, ci vado ma non è che mi interessa più di tanto, capito?
0: No, io faccio come te, io guardo quello che mi interessa, guardo poi
1: certo.
0: Mi capitano le cose che mi interessano e
1: no, qualche volta quando mi piace veramente scrivo anche sotto quello della mia vita.
0: Quello è apprezzato, insomma, un apprezzamento
1: certo.
0: Apprezzabile anche dall'altra parte.
1: Io ti ringrazio veramente, ti do appuntamento alla prossima, sempre qui sulla nostra radio, per far quattro
0: grazie
1: chiacchiere con te.
0: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fresco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Radio Idea.
5: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì sostanzialmente bello nelle regioni meridionali, anche in Puglia, anche se un minimo di variabilità sarà ancora presente, qualche nuvola di passaggio, la possibilità di qualche isolato piovasco intorno al Golfo di Taranto. Ventilazione in attenuazione, quindi anche da quel punto di vista situazione tranquilla e temperature che toccano ancora i 30 gradi nelle zone interne. Domani bella giornata di sole ancora con clima estivo, ma attenzione tra venerdì e sabato in arrivo acquazzoni e temporali. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. E il latte di quaglia alla fine è arrivato, se volete venire a ritirare.
0: Ma chi ce l'ha, scusi,
1: No, non lo so, io aveva lasciato il numero, chiamarvi in caso, insomma, perché non si trova facilmente.
0: No, io non ho ordinato niente. Buongiorno.

Latte di quaglia direttamente dal produttore al consumatore. Si dice che sia un latte con alte proprietà organolettiche e abbia molte proteine anche per chi fa sport. Il problema è mungerle le quaglie, cioè è un po', costa tanto, perché una quaglia produce circa pochi millilitri al giorno, quindi fare un litro di latte di quaglia mediamente ci vogliono almeno 6 mesi. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto, che quest'oggi che ha aperto così in maniera devastante e imbarazzante la puntata, ma andando avanti ovviamente andremo a degenerare. Ma detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: Ed oggi nel nostro almanacco del giorno dopo andiamo a conoscere San Gidilberto, protettore dei cognomi difficili. Nato in Bretagna, San Gidilberto aveva un cognome impossibile da pronunciare, De la Hauteur Montcalms. Quando entrò in convento nessuno riusciva a chiamarlo così, i frati cominciarono a dire semplicemente Gidi. Un giorno un giovane scriba disperato gli chiese come si facesse a sopportare un nome tanto complicato e lui rispose: chi non sa leggere il tuo nome non sa leggere la tua storia. Da allora è patrono dei cognomi impronunciabili, degli impiegati dell'anagrafe e di tutti quelli che devono ripetere con la H mammuta almeno 3 volte alla settimana.
1: Il dolore passa, la mancanza resta, schiavi della speranza non c'è prigionia più bella, le botte ricevute se ti hanno resa più forte, ora brilli come luce, illumini.

0: Pronto, buongiorno Bianchi.
1: Sì, pronto, scusi. No, così, qualche informazione in più su San Gidilberto.
0: Non ho capito, chi sta cercando?
1: San Gidilberto, quello del cognome impossibile, protettore di cognomi impossibili.
0: No, cioè, avete sbagliato il numero.
1: Cioè, lei non lo venera, quindi?
0: No, no, no.
1: Come possiamo approfondire allora la conoscenza del santo?
0: No, guardi, non è il momento. Buona giornata.

0: siamo negli Stati Uniti d'America, dove un cameraman ha urtato uno specchio alla Casa Bianca. Trump lo avverte: stai attento a 400 anni. Uno specchio ha fatto restare Donald Trump a bocca aperta. L'allarme è scattato nella sala del gabinetto della Casa Bianca durante l'incontro con il premier australiano Anthony Albanese. Colpa di un operatore che con una telecamera ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella cabinet room. Attenzione, attenzione, non può rompere quello specchio a 400 anni. Un operatore ha appena urtato lo specchio, l'ho appena fatto spostare qui. La prima cosa che capita, un operatore lo urta. Incredibile, ma sono i problemi della vita. Attenzione, non si può assolutamente rompere. Io mi immagino se avesse rotto quello specchio che cosa sarebbe successo, perché comunque a livello assicurativo non so, vabbè, avrà coperto un'assicurazione, però uno specchio di 400 anni insomma già porta sfiga a romperne uno normale, figuriamoci uno di 400 anni che cosa sarebbe potuto accadere.
1: Ma chi è, scusi?
0: No, lo specchio che aveva 400 anni.
1: Ma di cosa stiamo parlando? Chi cercava?
0: No, stiamo parlando noi adesso, abbiamo letto la notizia dello specchio alla Casa Bianca.
1: Ma che cosa sta dicendo? Scusi, chi è lei?
0: Ma se lei non ci ascolta, non è colpa mia. Io ho detto semplicemente che se si fosse rotto sarebbe un problema.
1: Vabbè, buongiorno.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

Il disco della settimana degli ABBA 1975 ABBA, quest'oggi recensiamo I Do, ci vuole due giorni a pronunciarlo. Una canzone vivace con ritornello potente, grande impegno pop orchestrale. Il tema è il fidanzamento, il salto nell'impegno. È uno dei singoli chiave dell'album ed è stato un grande successo in paesi come l'Australia. Perché è rilevante? Perché rappresenta il lato festivo e grandioso del disco, con un approccio quasi glam pop orchestrale che si distingue dalle ballate.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, le volevo dire, se uno dicesse I do.
0: Non ho capito.
1: No, I do, come la canzone degli ABBA. Ci vuole 2 ore a dirlo, infatti, lunga.
0: Mm-hmm. Sì, ma... Dico, ma chi voleva lei?
1: No, perché stavamo trasmettendo il brano.
0: Sono bravo.
1: Però essendo lungo, cioè uno che mi mette su I do, cioè su 20 minuti potevano chiamare in altro modo.
0: Certo, va bene, per il po' di quello che fai.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, sì, pronto. Salve, salve, prego.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica chi parla.
1: Salve, no, dico, aveva chiamato, prego.
0: Allora,
1: sì.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: No, però visto che abbiamo incominciato, cioè che cosa voleva dire?
0: Io non ho detto niente, ho detto pronto e basta.
1: No, lei ha detto pronto, come ho detto pronto anch'io, però le sto dicendo cosa voleva.
0: Io non voglio niente.
1: Sì, ma cosa è successo?
0: Successo cosa?
1: Non lo so, per appunto io l'ho chiesto io.
0: Ma scusi, lei chi è?
1: Ma mi perdoni, io ho chiamato, lei ha detto pronto, io le ho detto sì, prego, indica cosa voleva.
0: Io non voglio niente, io non l'ho chiamato, io non ho telefonato.
1: Lei non ha telefonato a nessuno?
0: No.
1: Però sta parlando.
0: Ho telefonato a un signore, ma prima
1: di me?
0: Sì.
1: Però adesso sta parlando, cosa voleva?
0: No, io non sto parlando, sto parlando con lei.
1: Ah, non sta più parlando col signore di prima?
0: No, io ho parlato già da un bel po' di quel signore, è un parente, quindi.
1: Ah, quindi ha già attaccato, quindi.
0: Certo.
1: Ah,
0: certo.
1: Ho capito. Allora cosa voleva da me?
0: Niente, io non ho telefonato lei, non lo so, non lo voglio niente.
1: Ma scusi, lei ha detto che ha parlato prima col signore, suo parente, giusto?
0: Sì.
1: Adesso sta parlando con me, le sto dicendo cosa voleva.
0: Io le ho detto che non voglio niente, non sto parlando con lei, io non le ho telefonato. Va bene, buongiorno.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Idea.

0: Ed anche oggi mercoledì con il nostro scaffale pieno di novità musicali andiamo a conoscere un artista che è già stata nostra ospite musicalmente parlando. Stiamo parlando di Sofia Minuzzo che viene a presentarci Sound of Us. Sofia, benvenuta a Supermarket.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao Sofia, allora tu sei una ragazza molto giovane perché hai 17 anni ma con una forte passione per la musica. Allora, in The Sound of Us descrivi perfettamente quella fase della vita in cui ogni cosa sembra scivolare tra le dita e tutto è avvolto nel dubbio. In un'età dove spesso si cambia idea su tutto nel giro anche di un giorno, come fa questo sentimento a restare l'unica certezza granitica del tuo racconto?
1: Diciamo che al giorno d'oggi è molto difficile mantenere appunto questo sentimento, però secondo me se si hanno dei sani principi e soprattutto si tiene veramente a una persona, può diventare anche una cosa che dura molto molto a lungo, forse tante volte anche troppo, cercando di aspettare persone che magari non farebbero lo stesso per te.
0: Esattamente. Ascolta Sofia, cantare di un amore non ricambiato, che non accenna a cambiare nonostante le difficoltà, è una prova di grande onestà emotiva. Cosa vorresti che arrivasse a chi si sente bloccato nella stessa situazione?
1: Vorrei

0: alla gente.
1: Ascolta Sofia, nella tua giovanissima età cosa vedi per il futuro, specialmente nella musica, perché ad oggi sta diventando un campo sempre più difficile da percorrere, quello della musica, anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che spesso porta confusione tra i musicisti, perché comunque si fa fatica ormai a concepire, a capire se chi sta suonando è un computer oppure una persona. Ecco, come vedi il tuo futuro nella musica?
0: Allora, sicuramente la musica sarà sempre presente nella mia vita, che sia in una grande parte, in una piccola, perché veramente a lei devo tutto quanto, e confido, diciamo, nell'andare avanti con questo progetto, sia scrivendo altri brani, anche perché mi aiuta un sacco e mi piace un sacco, e soprattutto nonostante l'intelligenza artificiale appunto stia andando a sostituire gran parte delle cose, penso che la musica non possa farlo, per il semplice fatto che è una macchina senza emozioni, e invece noi ne abbiamo tante ed è giusto buttarle tutte, diciamo, nella musica e testi e musica.
1: Sofia, allora, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web? Quindi dacci tutti i contatti social che vuoi.
0: Su Instagram Sofia_Minuzzo, oppure su Facebook semplicemente Sofia Minuzzo, o su Spotify sempre cognome e cognome, YouTube eccetera.
1: Sofia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti facciamo, come facciamo a tutti, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e di Sofia Minuzzo ci ascoltiamo in Sound of Us. Grazie per essere stata a Supermarket.
0: Grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, per la consegna delle pizze stasera, 7:30-8, va bene?
0: Oddio, non so niente, io aspetto e mi chiedo. Quali sono la consegna delle pizze, 7:30-8, va bene? Chiedi, chi dobbiamo consegnare? Che ne so? Ma chi cerca lei?
1: Ma noi abbiamo 40 pizze alle via...
0: No. A nome di chi?
1: E allora un secondo, perché io sono la pizzaiolo e... Sì. 40 pizze. 25, 40 pizze già pagate oltretutto. E io le devo portare lì.
0: Ma a noi non ci risultano queste pizze però.
1: E chi le ordinate?
0: Che non sia un altro che ti dico io.
1: Ma quanti ce n'è lì, scusi? Quanti ce n'è lì in
0: il cognome ci avete?
1: È questo con la via, sì.
0: Il nome no, eh?
1: No, non ce l'ha lasciato.
0: E un'altra persona, ma tu il telefono come ce l'hai avuto, hai visto?
1: Ma no, io avevo il bigliettino segnato, non so chi l'ha preso, l'avrà preso la ragazza che prende gli ordini.
0: E c'era questo numero?
1: Eh sì, però io non lo so se si è sbagliata la ragazza, che ne so, io devo fare le pizze.
0: Aspetta un attimo che vado a chiedere a mia figlia. Non mi risulta questo.
1: Ma quindi non l'avete ordinate voi?
0: Cioè io no, mia moglie dice di no, quindi vado a chiedere a mia figlia.
1: No, anche perché 40 pizze cos'è, una festa?
0: Ma non ce l'abbiamo noi, sapete. Ma la pizzeria dov'è?
1: Prego, non ho capito, scusi.
0: Voi con la pizzeria dove siete?

Ci preoccupiamo sempre di arrivare lontano, ma spesso le cose più belle sono proprio a due passi. Basta solo rallentare per vederle.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia, spero di avervi fatto anche voi, di avervi strappato soprattutto un sorriso. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Però con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì sostanzialmente bello nelle regioni meridionali, anche in Puglia, anche se un minimo di variabilità sarà ancora presente, qualche nuvola di passaggio, la possibilità di qualche isolato piovasco intorno al Golfo di Taranto. Ventilazione in attenuazione, quindi anche da quel punto di vista situazione tranquilla e temperature che toccano ancora i 30 gradi nelle zone interne. Domani bella giornata di sole ancora con clima estivo, ma attenzione tra venerdì e sabato in arrivo acquazzoni e temporali. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: di Don Ledì.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: 16 settembre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 14 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 16 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Cornelio e Cipriano, ma vediamo anche cosa è successo nella storia. Nel 1908 nasce l'impero General Motors negli Stati Uniti. William C. Durant fonda questo impero destinato a diventare uno dei colossi automobilistici più grandi del pianeta. Nel 1977 Parigi piange la scomparsa di Maria Callas, la divina, una delle voci liriche più grandi e celebri della storia della musica. Nel 1987 viene firmato lo storico protocollo di Montreal, accordo internazionale per proteggere lo strato di ozono. Per questo motivo oggi si celebra la giornata mondiale per la preservazione dello strato di ozono. Sono nati oggi B.B. King, il re indiscusso del blues, con la sua inseparabile chitarra che ha segnato la storia della musica mondiale. Mickey Rourke, l'attore americano, icona del cinema anni 80 con film di culto come 9 settimane e mezzo e Angel Heart. E poi Peter Falk, l'indimenticabile tenente Colombo del piccolo schermo. Chissà quanti anni, 99 anni avrebbe, perché lui è del 1927. Ragazzi, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a stare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Litigata!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
19: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Puglia, avremo solo qualche scroscio di pioggia sul Salento che tenderà ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque in serata il clima sarà asciutto su tutta la regione. E per la giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sul territorio, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, i cieli infatti risulteranno sereni e tersi, con il caldo che ancora si farà sentire, picchi massimi localmente fino ai 32-33 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16:03.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

un solo giù, da una chitarra una sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Puglia, avremo solo qualche scroscio di pioggia sul Salento che tenderà ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque in serata il clima sarà asciutto su tutta la regione. E per la giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sul territorio, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, i cieli infatti risulteranno sereni e tersi, con il caldo che ancora si farà sentire, picchi massimi localmente fino ai 32-33 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Per l'approfondimento ci colleghiamo con il nostro opinionista Alberto Contri, esperto di comunicazione. Pochi giorni fa, come tutti ormai saprete, l'anniversario delle Torri Gemelle, quindi dell'11 settembre, celebrazioni, commemorazioni ufficiali, però ci sono molte analisi tecniche che sembrano fornire un'altra narrazione. Alberto ce le vuole spiegare?
3: Sì, è veramente interessante guardare le commemorazioni, leggere delle commemorazioni che compaiono sui media tradizionali, cosiddetti mainstream, se poi invece si dà un'occhiata ai social, soprattutto a X, l'ex Twitter, compaiono una quantità di analisi tecniche, ma veramente rilevanti, fatti da architetti, ingegneri, addirittura associazioni di pompieri, che finalmente portano alla luce una serie di contraddizioni che ci fanno veramente credere che non sia successo esattamente come hanno detto. La questione principale riguarda il fatto che ci fosse un aereo che si fosse schiantato contro una delle due torri, è la prima volta, e sono saltati fuori dei video di alcuni turisti giapponesi dopo 23 anni che hanno ripreso il filmato, fatto il filmato da la posizione sottostante, dove non si vede nessun aereo. Poi ci sono in realtà invece una serie di rilievi tecnici che spiegano come è stata costruita la torre, di quali rinforzi possedessero le colonne portanti, le colonne laterali, la resistenza al fuoco, tutte che dimostrano che anche di fronte a un impatto e a un incendio al massimo sarebbero crollati i primi piani. Tra l'altro io ci sono stato effettivamente e ci sono due ascensori, uno che va fino al 50° piano e uno che poi si scende e si prende l'altro. Era stato fatto per dividere la porzione restante del grattacielo per motivi di sicurezza e per fare in modo che qualsiasi incidente di fuoco in particolare non si trasmettesse ai piani inferiori, perché c'erano delle separazioni particolari. E poi a questo punto sorgono tutte il dubbio riguardo ai pompieri, anche a un capo dei pompieri che dice: ma guardate, noi eravamo lì sotto e abbiamo sentito una serie di detonazioni boom boom boom boom boom boom boom, boom, che erano le famose detonazioni che fanno ritenere che sia stata una demolizione controllata. Dopodiché bisogna parlare anche del famoso edificio 7, che qualche ora dopo va giù, come implode su se stesso, come se fosse un soufflé sfondato, e invece anche quello, poi guardando a ralentì, si vedono tante piccole luminosità che sono le cariche di termite, questo esplosivo particolare che viene usato per le demolizioni controllate. Ma di altre incongruenze ce ne sono a non finire. Per esempio, l'aereo che sarebbe finito contro il Pentagono, non si vede un pezzo di qualcosa avanzato, cascato intorno, non c'è un avanzo, non c'è un corpo, non c'è una poltrona, insomma stanno venendo fuori, se non che ci hanno martellato così tanto per così tanti anni seguendo quello che era uno dei principi di Goebbels: dite una bugia per mille volte e diventerà una verità. E poi di fronte ad alcune controosservazioni che vengono poste su X dai cosiddetti debunkers, salta fuori che come unica reazione ti postano i dati ufficiali del governo. Va bene, ma allora non puoi chiedere all'oste se il vino è buono. Insomma, quella rientra probabilmente in una delle più gigantesche false flag della storia, una falsa bandiera. E vediamo che lo scopo è sempre quello: crearsi un nemico per poi avere la scusa per andare a fare una guerra, come a suo tempo fu per l'Afghanistan.
2: Benissimo, la ringrazio Contri per averci appunto snocciolato quelle che sono alcune delle incongruenze che emergono riguardo all'11 settembre, una data che sicuramente continuerà a far parlare anche nel corso degli anni, appunto per tutto quello che lei ci ha elencato e altro che ovviamente viene sottaciuto. Grazie ancora.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: fresco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea. Let's go.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Radio Idea.

0: delle sorelle Owens?
1: Sì, se amiamo qualcuno muore.
0: Ma dai,
2: a settembre
1: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Radio Idea.

0: Man.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Puglia, avremo solo qualche scroscio di pioggia sul Salento che tenderà ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque in serata il clima sarà asciutto su tutta la regione. E per la giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sul territorio, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, i cieli infatti risulteranno sereni e tersi, con il caldo che ancora si farà sentire, picchi massimi localmente fino ai 32-33. Gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 222 013.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Puglia, avremo solo qualche scroscio di pioggia sul Salento che tenderà ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque in serata il clima sarà asciutto su tutta la regione e per la giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante sul territorio, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, i cieli infatti risulteranno sereni e tersi, con il caldo che ancora si farà sentire, picchi massimi localmente fino ai 32-33 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 17 settembre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore, volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro magnetismo può conquistare chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Radio